0: Cuando las temperaturas bajan, la buena música toma protagonismo. Estás en Radio Octava Digital FM.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!